Akomi komye. Ngoro chi chepchepen ya? Ngoro chi chepchepen ya? Ngoro chi chepchep? Ngoro chi ne chepchep? Ngoro chi ne chepchep?

0: ten ne official ne da yo tu
1: uti ba ulai tang ni we ara che te mesa chine ga ne chamu do weldon amun picho to ti shi ta ka pesa ta che